L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico congendo, di la scherzando, tutte le mattine dove c'è.